tijd dansen. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma, sonata di vento.